stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portata. L'han tuppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospirava.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 2:01. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angelica Sepe, ti è piaciuto?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: questi prezzi che va sa non c'è sta prezza. E non c'è bisogno di ingarava divina con te. Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Alberto Amato. O Palomar.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette. Passione.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, A sonnambula.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Sofia Loren, Felicità.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

Ninino campanello, tu tu tu tu tu alla fiera del mastro Andrea, vacca taino canasciol, prongo do canasciol, ninino campanello, tu tu tu tu tu tamburiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Anita di Landa, Capimonte.

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi a poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Suspiran.
2: Ma fa le stelle foglie rampicante. La puntiglioso curumus astrinta, e un sospiro mio cava sempre.

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, che fa pace.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

una pensierezzata che sta via. A tu la stai bene nella via. E c'è per detta meglio libertà. Tu ne senti

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli, a canzoni Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carla Boni, Anamecora.

Essa aí!

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Giuseppa e Natale Romeo. A più bello.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Giuseppe Di Stefano. Tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Beniamino Gigli. Nasere maggio.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT, bicarbonato, barotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella di panino con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

Ferrata cavatta, pentana bebiata, con femmina capotica, si sciupa e non t'arrenna, ma che può, ma che pretenda, capace non può. Indaga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anna Marinella. Pascal da partì.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Ernesto del Muro Lomanto. Santa Lucia Lontana.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Alfredo Bascetta, Mamma Lontana.

Un'ena con vecchia nubriata, un canterino molto agna, e nietta lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo suoi, il pensiero vanno a si abbassia, notte e giorno di...

Da piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da prunute rovinò. Quando partisse sale mi chiagneva, con sonno dopotiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia me li aspettò.

0: reagisco più. Io, mamma, te tu, padre, te frate, te tu, mamma, te sora, te tu, padre, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te padre, te frate, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te padre, te frate, te iată venna, iată venna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 6 e un minuto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Di Stefano. O Marinariella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: dall'Urgova sarrai con me.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Michele Pertusi, Guapparia.

repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Lei sa che sti canzoni sulla Napoli può fare,

0: Correvano nuboche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi babimma salutà.
1: Sui dopo.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Mario Pasquariello, coro forastiero.

Bombay dall'America, America, ma io conosci più povero cuore. Ma chi è? Tu burattiere, non murato la città, o scelente, pochi chiede, signori,

mondo tutta sola. Possiù chi sta a posillaga, possiù chi sta a posillaga, o curastiera città di parola. Ti ricordo che le strade, come facciatelo sonnare, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: giovanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, a tutto fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Che bellezza sta città!
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori!

Ti chiaggio ancora, non è forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, voglio conoscerci.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Milva, Mar Verde.

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Back to one and a cassaforte.

lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Carli Paoli, io te vorria vasà.

0: Mamma mia, poco dispettoso.
1: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Michael Collins.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Fausto Cigliano, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mario Trevi. Na sera e maccia.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
2: Coppia Voccia e Nati Elci. A zitem cutignos.

Così la forza

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa.

0: Satanis.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 8 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Marianni!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gerardo, suon a mare chiaro.

mo bene, perché a capita che ha trovato la mano, ma farlo comparirla con Michele, guaglio non mi può bene.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Rino Palumbo. Passione.

0: Serena Rossi, Occhia carragionata.
1: Sto occhia che tiene bella, lucente più le stelle, sognire più tonnire.

0: ma vogli.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
2: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

passare un secolo per far sto sposalizio. Ma stai portando un suocolo con grande abilità ed io come una stupida

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportò. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Vabbè.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen, facendo altrettanto. Meloni: non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso aggravato da futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e paravisa e trassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasito, e facile.

paravisa sa cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo, solo mia, Maria, Maria.

ora voi sentite sti voce che sono voce di gioventù e si scemi per là non ci credite sappiamo.

si vecchia se son detto ripiglia. Soffrivano un poco in nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, San Biesi, permettite, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

quanti per dica stanno, entusiasta, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma sotto a te si avanza, cazza, cazza, cazza.

quando ti dico stata però è studiata e cosa tu ma te si la faccio di chi ma sotto te ti ammazza cazza ca anza ca. Tu sei una bianduelle primavera e si fiorì da buata,

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, Anime Core.

Chi mi vuol bene scrive sempre a su sul date, una cartolina, due parole appassionate, che non può credere, ed è una lettera, che la notizia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Claudio Villa. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. La Tarantella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini questa mattina. A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13 a Perth, Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
4: Mario Merola, coro forastiero.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Gianni Quintiliani. A prima innamorata.

0: Assulassul, numoro anuas. Ah!
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Minimo Ensemble. Autunno.

0: cosa e pizzica.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e t'hai tenuto 4.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carla, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, sennò che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato a aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto pantata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Mario Merola, io, la chitarra a luna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: che stia a rumbre scugni.
1: Aspettate, ma aspettate!
0: Casa balla tutto qui.
2: Oh, padrino, signorella!
0: Trova da mandizzo.
2: Oh, ma signora, attaccata!
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello, battiroccio!
0: Trova gusto!

to see. Bella bambino carmine poppa, non mi faccio fatica, e

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffè. O Simone che priago, non volete pescare la bu, a rumene che lo va fai.
1: O matando a vira, inizia dalla scena, schitta, schizza, fila, panna, lo scavo.
0: Che si arrumbre scugnizza.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Fernando De Lucia e Carlo Saba, O Sola Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Elvira Donnarumma, maggio sei tu.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Valeria Esposito. Passione.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, volimmo Alfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, volimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica si fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sto

0: Brava Smith!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Mauro De Gregorio. Anime Core.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
2: Bella figliola che ingannata tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccio fida a tutto quante, dimmi 40

ha fatto una volta e contestava. Con il destino, meno che la bambarra, deve cantare il vizzino.

negata spina la bannante, odio un po' pazzo e tu non te mai c'è. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cora che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va a chiamata pure, tutta la concia non sta tornata. Porto per la scuola, per le tante vicentine, per la terza

te. Volesse passare che sta in chiusa, balla faccia la dimmata con te in te. Quando io non gli andrò una scusa, tarararana, tarararana. Se lascio la radio qua in ansia, questa che va a casa cosa succede? Se la casa imbarazza lo strumento, cada su una buia l'anno del suo. Se sarebbe tutto vito, battendo questa canzone, se vorrei stampo di rigo all'organetta, con motore.

o ti porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 12 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro la Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
5: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Mario Lanza, funiculì funiculà.
2: Funiculì, funiculà, funiculì.

0: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Gabriele Vanolio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

0: www.radioticino.com. Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali, da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Gloriana, t'ammurriata palazzò.

favola, un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul lato, quando a coppia innamorata, in attacco.

0: taglia un troppo bombara, e taglia un troppo bombara, allora fece ancora chi tu cora. Signorite, che ne ridite, e per l'istessa città, un consoletto muy cagnito, signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cucchiera.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Silvana Martino. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 13 e un minuto.
3: Canzoni napoletane. Notizie.
4: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
6: Red Bongusto. Resta con me.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

sente risturba. E voto un coppo foglie, sente parlare di lì. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non

0: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
1: Che lalla, che lalla, ma che bo, che lalla, che lalla.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Viene menzuon.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Angela Luce, t'ammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giovanni Assante, torna su Rient.

0: Questa è Canzoni Napoletane.
1: Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 14. In punto.
2: Tullio Pane. Pusilla canzandimenta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario da Vinci, Navolo Bell.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nunzia Marra e Gino di Procida.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Milena Gagliotta, il lampadina.

la voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacchieri. In un parente gran signore ha nato poco amore e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere, non mi fa ridere che

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 15. In punto.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Elio Mauro, Adrono do Mar.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Miranda Martino, innamorata e dispettosa.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu po' da bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccia luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga.

0: si tu mi cerchi scuse e incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho detto?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cor.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta. Doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fa

ma to corpiet non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non durmi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio far capire. Sono veramente innamorata, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, doce, doce.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 16 e 3 minuti. Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa, dimmi

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

0: Vera Nandi, so chiacchiere.
1: Dopo l'otto ci ande dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava ma con poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiere ma sei più bella e Napoli c'è stata gioventù.

automobile, mi sto cucinando e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato di canzone, per radio, su tutti i strati e via.

0: Cara semplice eri più bella.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Adriana Martino, Canzone Amorosa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fonò la band. A tazzi caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Franco Corelli, Guapparia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 17. In punto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, osurdata innamorata.

0: o prima e l'ora ti passerai per me.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Gabriella Ferri. Simme Napole. Paisà.

uscire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Federico Aschieri torna a Sorrento.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane, Napoli e su Rienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

trovato Zazà, che mi ha portato a me, diamola a trovare, su facciamo presto, diamola a trovare, con la banda in testa. Uzzazà, uzzazà, uzzazà, che quanto hai mai gridato, Zazà, Zazà, Zazà.

contessone, bandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, ma...

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa, napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Anna Manera.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Ne guardaposta in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre manzi la trassa? Ma bene, frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'anderinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Se

0: che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fra la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io ma ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
1: Grazie, Rosalie.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Mario Lanza, Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band, a francese.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria del Monte. Fatti i fatti tuoi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

quanta canzone fai cantato io, quanta si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire che sei innamorata una canzone. Ma che amore che fa,

era, ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo, tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giovanna.

ma fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore da tua. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma sa mal fare, ma sa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Aurelio Fierro, a Luciana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Zin Drangat s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
2: è di Napoli?
1: No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna?
2: Feci subito necessità virtù.
1: Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzuliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non sa da mai cagnà.
3: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Dino Olivieri, Cor Ingrata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 20 e un minuto.
1: GG di Giacomo, tuo fall americano.

0: americano!
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Francesco Albanese, Hillary Rodham.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Marisa Delfrate, Malinconica Autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michele Ma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Va.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Stefania,
0: l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Vera Nandi, i Caramel.

sì, l'uva si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche volte ci ha fatto

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

guardano mar, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Tito Schipa. Dici t'ingello vuoi?

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Tammurriata Nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nino D'Angelo, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e match.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma Putimba sta contenta che sei nata italiana, che come una sana sana te la fatta in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenista. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il forte, ma noi trasimmo po' becca e buonanotte. Sentite, buonariga l'Italia e piccerella, ma caccia capo grossa che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Raffaella De Simone. Apri

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Rindo street, farò street, come bus, il bus a te, come fa fuori che sei ritto, ma come...

Davino!

Oh yes, sulla mania pezza, e se la sai mi sta, può farla tanto fa, però o solo canta a calla, la non lo può trovare, con a fallo che si passa, fa farci suggesta fa, che e farà quanto basta 5 pezzi,

0: tocca a me, voglio che faccia morire.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 22 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Totò. Cora analfabeta.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, Lazzarella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consigliali Ciardi, su Spire e Gabimont.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Bruno Venturini. Nottate e sentimenti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, mettra su torindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rinda all'occhio, poi mi tremmene di nocchi e non carra niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma c'è

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano torna su Rienta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
2: Ma-

ora un braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 agosto. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Maria Nazionale. Ite vurria, vasa.

0: Arturo Gigliati, Ciceronella.
1: Ciceronella teneva una loba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano girare di uccella, che sarà l'ove Ciceronella.

0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O compare, teneva una sella, chi sarò gambe Ciceronello.
1: Ciceronello via, Ciceronello.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva un ciuccio e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccio e ciceronello.

Ciceronella da me. Ciceronella aceva una vina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una rindavo nella getto sotto a Ciceronella.

tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo, tenevo. Il cerinello teneva una vacca, il drago deve passare l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, nell'andacca ci

0: Ci saranno, stimato 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima e Cicerarella. Cicerarella mia, Cicerarella, Cicerarella mia, Cicerarella.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Tito Schipa, Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Domenico Modugno. Io, mamma, e tu.

0: Nonno Tocane, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marino Marini. Che là là.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miranda Martino, a francese.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. È mezzanotte. È un minuto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Piscatore Pusillaca.

0: forastiera scurda non dopo Dio.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Lina Sastri, napoletana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gennaro amato, usciobre rifimmana.

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi è sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando è la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano la casa dove sta. Sentite a me, quando il più buono è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormiente, mi farà strega e benevinta. Nata fuori c'è mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori è la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che a ricetta cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zampaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito. A parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra apprirsi e corrita. E femmina, so con magalomita. E mo, sentite, sentite.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Angela Luce, a Cartolini Napoli.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Navi che boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca, ma di attendasi.
0: E dimmo posta tu.
1: E non ti ho pozzati.
0: Signora rindiafo, cuscì insana me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto. O solo mia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Fiore, compagno.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Achille Togliani. Tu si tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Doe Paravisa.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo vuoi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 2. In punto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.